0: Funky sounds for Central Europe.
1: Ora che tutto è così straordinario, che vogliono queste due straordinarie persone?
2: Allora, le mostrerò qualcuna delle mie magie.
1: Beh,

Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario. Ora che tutto è.